quando solo solo sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, io so che luce luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutte me cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che

quando sai lontana zona all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sì con me, tu mia luna, tu sul tui con me. E io sì lo so che sì.

sfida, se non si scuola senza armi sfida, e avremo l'arma champagne e una iena. Roba se poi trappi il bei di flaccan, tu stanzi op, tu fai le buone, ma i smeri vuorde non scoppiano.